proprio per la stessa parte l'esame l'uso la peli ma appena fu a che squadra stavamo ti chiedeva lì se voni oggi o là.

Lo sanze mwa program ya zali pina za kalai kika pina ka Olive Olia Band Clementina kika pina ka kalai nikona lo potera lina hazengwe mavapani skiritsarma.